0: aggiustiamoci, aggiustiamoci. Per ogni pezzo d'oltre una soldi,
1: d'oltre il prezzo,
0: di quella furia.

0: sonnellini t'arreggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, figlio tuon, signor mio, di dar giù,
1: dal balcone,
0: e dei garofani in giardini.
2: Sì,
0: cosa sento? Guardato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
2: Sì,
0: sono tutto l'occhio di... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,